0: Certa
1: Oh yeah, I love her.
0: Quante parole
1: For me?
0: Tu hai, non è
1: oh no, heaven.